Samuel, lo atu duwe, lo le taya, lo paya malo bamalu, aole man Samuel nei, re au fa fia fia atuai, Samuel.